aspettò che i cani di attorno si bevano, un mio e uno da tonno. E da tonno, chi aiuta da tonno, un volettore, mi sono detto.